0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: E sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta, lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti, gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 4 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le diversità tra voi e il partner oggi potrebbero diventare motivo di qualche sgradevole discussione. Se potete, evitate di lanciare accuse difficili poi da ritrattare. Toro, non prendetevela subito a male se qualcuno non è d'accordo con il vostro modo di vedere le cose. Un po' più di apertura mentale potrebbe aiutarvi ad affrontare meglio le difficoltà. Gemelli, la famiglia richiede impegno e dedizione, soprattutto se si diverte a farvi sentire in colpa per qualcosa. Voi non date corda più di tanto e vedrete che vi lasceranno vivere. Cancro, non mescolate le carte in tavola a vostro piacimento. Se avete detto di voler fare le cose in un determinato modo, non potete cambiare idea solo perché vi gira così. Leone, avete molte cose da dover mettere in ordine prima di poter pensare a un nuovo progetto di vita. Certe vostre insoddisfazioni ormai rendono difficile l'andare avanti. Vergine, le vostre azioni oggi potrebbero spingervi verso risultati interessanti ma a tratti anche pericolosi. Infatti potrebbe risultarvi molto difficile poi tornare indietro. Bilancia, inutile arrabbiarsi con qualcuno che non c'entra nulla se il lavoro non funziona come vorreste. Del resto certi inconvenienti possono capitare al di là delle volontà individuali. Scorpione, sul lavoro potreste rendere molto di più se solo la smetteste di guardare quello che fanno gli altri. In amore invece dovete smettere di avere paura. Sagittario, cercate di tenere l'umore sotto controllo e non sfogatevi sul primo che capita. Sul lavoro non perdete troppo tempo con qualcuno che non è all'altezza delle vostre capacità. Capricorno, le piccole cose di ogni giorno sono quelle destinate a regalarvi le migliori soddisfazioni durante la giornata di oggi. Non aspettatevi miracoli però. Acquario, in ufficio c'è qualcuno che vorrebbe spingervi a fare le cose come non vorreste voi. Invece di far partire subito la terza guerra mondiale, cercate di trovare un punto d'incontro. Pesci, stare a rimuginare troppo sulle cose è il modo migliore per non uscire più dai propri errori. Per questo le stelle vi consigliano di guardare avanti e lasciarvi il passato alle spalle. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

mattina lo sento anch'io, è il profumo di caffè che ci dà il via a far partire questa nuova giornata, soprattutto a quest'ora. La sveglia suona sempre presto, giusto? Buongiorno cari romantici all'ascolto, Monia Braga con voi fino alle 9. Diamo il via a questa nuova settimana. Tra l'altro è lunedì 4 maggio, come è andato il weekend? Beh, iniziate subito a raccontarmi tutto. Tra poco comunque vi ricordo anche i contatti per essere dei nostri. Intanto diamo il buongiorno al nostro Simone Serpone, che come sempre si occupa della parte tecnica, e diamo il via ufficialmente a questo mese. Che dite? Che è iniziato già da qualche giorno, avete ragione, ma questa è la prima settimana piena e intensa. Arriva Franco Tozzi con I tuoi occhi verdi e tra poco anche Filipponio, pazzo, non amore mio.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

questa mattinata diciamo che è partita nel migliore dei modi, come sempre, anche se lunedì è una giornata un po' difficile, ma a volte dipende, a volte lo è il martedì, perché lunedì abbiamo ancora la scia del fine settimana, il martedì invece siamo un pochettino più in down. Intanto ancora buona mattinata, è il 4 maggio, tra poco andremo a scoprirla questa giornata con i santi e poi scopriremo anche gli appuntamenti legati a questa giornata, nel corso delle mie 3 ore anche i compleanni e come sempre abbiamo una linea WhatsApp per darci un po' il buongiorno, 331 240 78 78. Questa è sempre Romantica Radio e arriva Ornella Vanoni, Domani è un altro giorno, e tra poco caffè nero bollente, quello che ci vorrebbe adesso Fiorella Mannoia.

domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Lunedì 4 maggio andiamo a scoprire questa giornata come sempre partendo dall'almanacco e quindi dai santi in primis. Oggi è San Ciriaco di Gerusalemme, ma non solo, è anche San Floriano di Lorc, che è il protettore dei vigili del fuoco. E allora salutiamo tutti i vigili del fuoco all'ascolto, che so che sono tantissimi, e grazie anzi per il lavoro che fate. E voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare? Tra l'altro ci sono anche tanti compleanni famosi che scopriremo in queste tre ore. Nel frattempo la musica di Romantica Radio, Adriano Celentano con Azzurro, ce la cantiamo? E tra poco anche Riccardo Cocciante, Parole Sante, Zia Lucia.

ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: romantica, sei magica. Alessandro da Napoli.
1: Romantica Radio, grazie per tutta la compagnia che mi fate, dalla mattina alla sera, in macchina, quando sono in viaggio, col treno. Un abbraccio a tutti voi da Anna.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: La nostra mattinata prosegue, ancora buon inizio settimana, lunedì 4 maggio, Monia Braga con voi fino alle 9, tra poco andremo anche a scoprire l'oroscopo, segno per segno, grazie a Roberto. Un saluto anche a tutte le persone che sono pronte ad andare un po' a riposare perché magari hanno smontato notte, sono in tanti che durante le ore notturne ovviamente lavorano. 331 240 78 78, linea WhatsApp per darci un po' il buongiorno, arriva Alice con Un'isola. E tra poco anche Gianni Togni, semplice.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 4 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le diversità tra voi e il partner oggi potrebbero diventare motivo di qualche sgradevole discussione. Se potete, evitate di lanciare accuse difficili poi da ritrattare. Toro, non prendetevela subito a male se qualcuno non è d'accordo con il vostro modo di vedere le cose. Un po' più di apertura mentale potrebbe aiutarvi ad affrontare meglio le difficoltà. Gemelli, la famiglia richiede impegno e dedizione, soprattutto se si diverte a farvi sentire in colpa per qualcosa. Voi non date corda più di tanto e vedrete che vi lasceranno vivere. Cancro, non mescolate le carte in tavola a vostro piacimento. Se avete detto di voler fare le cose in un determinato modo, non potete cambiare idea solo perché vi gira così. Leone, avete molte cose da dover mettere in ordine prima di poter pensare a un nuovo progetto di vita. Certe vostre insoddisfazioni ormai rendono difficile l'andare avanti. Vergine, le vostre azioni oggi potrebbero spingervi verso risultati interessanti ma a tratti anche pericolosi. Infatti potrebbe risultarvi molto difficile poi tornare indietro. Bilancia, inutile arrabbiarsi con qualcuno che non c'entra nulla se il lavoro non funziona come vorreste. Del resto certi inconvenienti possono capitare al di là delle volontà individuali. Scorpione, sul lavoro potreste rendere molto di più se solo la smetteste di guardare quello che fanno gli altri. In amore invece dovete smettere di avere paura. Sagittario, cercate di tenere l'umore sotto controllo e non sfogatevi sul primo che capita. Sul lavoro non perdete troppo tempo con qualcuno che non è all'altezza delle vostre capacità. Capricorno, le piccole cose di ogni giorno sono quelle destinate a regalarvi le migliori soddisfazioni durante la giornata di oggi. Non aspettatevi miracoli però. Acquario, in ufficio c'è qualcuno che vorrebbe spingervi a fare le cose come non vorreste voi. Invece di far partire subito la terza guerra mondiale, cercate di trovare un punto d'incontro. Pesci, stare a rimuginare troppo sulle cose è il modo migliore per non uscire più dai propri errori. Per questo le stelle vi consigliano di guardare avanti e lasciarvi il passato alle spalle. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Prontissimi per una nuova ora, buona giornata, buona mattinata e buon inizio settimana. Tra poco la collection musicale che ha a che fare con le più belle canzoni della tradizione partenopea che hanno fatto proprio la storia. Tra poco quindi canta Napoli su Romantica Radio. Intanto c'è Bill Withers con Lovely Day e tra poco anche Mango, Mediterraneo.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

È il 4 maggio, vediamo chi festeggia gli anni o li avrebbe festeggiati in questa giornata. Oggi in effetti sarebbe stato il compleanno di Keith Haring, un grande artista, pittore, writer statunitense. Le sue opere, diciamo che fanno parte del graffitismo metropolitano, perché da lì è partito, dai graffiti. Le sue opere sicuramente le ricordate, perché pullulano di omini colorati dalle linee stilizzate, tant'è che la sua arte per certi versi potrebbe anche essere, diciamo, infantile, ma nel senso buono. Veramente queste opere d'arte hanno fatto parte di tantissimi ragazzi, perché si ricreavano sicuramente. Quindi insomma, oggi un compleanno da citare. Sarebbe stato anche il compleanno di Audrey Hepburn, grandissima attrice, simbolo di eleganza, ed è anche il compleanno di Rocco Siffredi. E allora auguri di buon compleanno. E voi festeggiate qualcuno, qualcosa, qualche ricorrenza? Dai, segnalatecelo, così ci facciamo un po' gli auguri, vi facciamo gli auguri. 331 240 78 78, e magari vi regaliamo qualche canzone romantica, come Sandro Giacobbe, Come va, e tra poco anche Christophe, Io sono qui.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
3: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ancora buona mattinata, oggi tra l'altro ci sono tante giornate da festeggiare, mondiali, internazionali, ma in primis vi devo dire che la prima domenica del mese di maggio, cioè ieri, era la giornata della risata. Ma quanto ci salva una risata, ridere fa benissimo, dobbiamo continuare a ridere, a divertirci, che è una cosa bellissima, essere molto felici, essere happy, lo so, a volte è un po' difficile, la vita diciamo che ci mette a dura prova, ma noi ridiamo un po', ridiamo anche con le canzoni, perché l'amore fa venire anche un po' il sorriso, giustamente, no? Perché sei felici. I Collage SOS su Romantica Radio, e tra poco anche Sergio Endrigo, Lontano dagli occhi.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Romantica Radio splende come il sole d'estate e ci rende felici e pieni di armonia e felicità. Ascoltiamo sempre Romantica Radio. Un abbraccio da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
1: Sono Rita da Pomigliano d'Arco, siete fantastici, sempre così, fate sognare noi degli anni 60, grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Visto che abbiamo citato la giornata mondiale della risata, che era giusto ieri, essendo la prima domenica del mese, oggi attenzione, salutiamo tutti i fan di Star Wars, perché è la giornata che celebra questa saga mondiale cinematografica, in Italia insomma conosciuta da tutti, quindi oggi è la Star Wars Day, con tanti appuntamenti sicuramente legati a questo film, poi ai tanti gadget che sono nati. Ma non solo, oggi è anche la giornata mondiale del gioco calcio. Salutiamo tutti i calciatori all'ascolto e tutti coloro che hanno questa passione, la passione del calcio che ci riempie sempre di soddisfazioni, lasciando stare la nazionale italiana, che è ancora un altro discorso. Giardino dei Semplici adesso con Concerto in La Minore, tra poco anche Edoardo Bennato, Ogni Favola è un Gioco.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Ogni

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 4 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le diversità tra voi e il partner oggi potrebbero diventare motivo di qualche sgradevole discussione. Se potete, evitate di lanciare accuse difficili poi da ritrattare. Toro, non prendetevela subito a male se qualcuno non è d'accordo con il vostro modo di vedere le cose. Un po' più di apertura mentale potrebbe aiutarvi ad affrontare meglio le difficoltà. Gemelli, la famiglia richiede impegno e dedizione, soprattutto se si diverte a farvi sentire in colpa per qualcosa. Voi non date corda più di tanto e vedrete che vi lasceranno vivere. Cancro, non mescolate le carte in tavola a vostro piacimento. Se avete detto di voler fare le cose in un determinato modo, non potete cambiare idea solo perché vi gira così. Leone, avete molte cose da dover mettere in ordine prima di poter pensare a un nuovo progetto di vita. Certe vostre insoddisfazioni ormai rendono difficile l'andare avanti. Vergine, le vostre azioni oggi potrebbero spingervi verso risultati interessanti ma a tratti anche pericolosi. Infatti potrebbe risultarvi molto difficile poi tornare indietro. Bilancia, inutile arrabbiarsi con qualcuno che non c'entra nulla se il lavoro non funziona come vorreste. Del resto certi inconvenienti possono capitare al di là delle volontà individuali. Scorpione, sul lavoro potreste rendere molto di più se solo la smetteste di guardare quello che fanno gli altri. In amore invece dovete smettere di avere paura. Sagittario, cercate di tenere l'umore sotto controllo e non sfogatevi sul primo che capita. Sul lavoro non perdete troppo tempo con qualcuno che non è all'altezza delle vostre capacità. Capricorno, le piccole cose di ogni giorno sono quelle destinate a regalarvi le migliori soddisfazioni durante la giornata di oggi. Non aspettatevi miracoli però. Acquario, in ufficio c'è qualcuno che vorrebbe spingervi a fare le cose come non vorreste voi. Invece di far partire subito la terza guerra mondiale, cercate di trovare un punto d'incontro. Pesci, stare a rimuginare troppo sulle cose è il modo migliore per non uscire più dai propri errori. Per questo le stelle vi consigliano di guardare avanti e lasciarvi il passato alle spalle. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Sono le 8 passate da pochissimi secondi, sempre Monia Braga con voi, apriamo una nuova ora, l'ultima in mia compagnia, poi come sempre arriva anche Ornella. Romantica Radio, arrivano i Ten Sharp con You e tra poco Beans con Soli, ancora buon inizio settimana e tra poco attenzione perché arriva un nuovo momento che vi darà la possibilità di ricevere qualche nostro gadget. Rimanete lì, romantici.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Eh sì, continua la nostra ricerca di romantici in giro per tutta l'Italia, per tutto il nostro bel paese. Quindi attenzione, perché solo il primo che scrive adesso la parola romantica al nostro numero WhatsApp 331 240 78 78, con il nome e la località da dove ci scrive, da dove ci ascolta, in cambio avrà in regalo l'iconico profumatore per auto. Tra l'altro ci sono due profumazioni bellissime, buonissime, soprattutto che avrete solo voi, non li abbiamo nemmeno noi questi profumatori, ma noi ovviamente siamo molto generosi. Allora cosa aspettate? Mandate subito questo messaggio.
1: Romantica Radio ti attende e ti cerca.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione da Luisa Ginetti. Donald Trump lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Teheran replica: qualsiasi interferenza americana nello stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Il CENTCOM precisa che si tratta di una missione difensiva. La Premier Meloni è giunta a Yerevan in Armenia per partecipare all'ottava riunione della comunità politica europea. Nel corso del vertice, i 48 capi di Stato e di Governo discuteranno su come cooperare più strettamente e coordinare le azioni per rafforzare la resilienza democratica, promuovere la connettività e rinforzare la sicurezza economica ed energetica. I timori relativi alla disponibilità di carburante per le prossime settimane non accennano a diminuire, tanto che, riferisce il quotidiano britannico Financial Times, le compagnie aeree globali avrebbero tagliato nelle ultime due settimane 2 milioni di posti dai programmi di maggio. Dal 1 di maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni. Il ragazzo era in tour con la sua band a Budapest in Ungheria e il gruppo ha condiviso un appello via social con la foto del ragazzo. Tutte le ipotesi al momento sono aperte. Calcio: l'Inter vince 2-0 a San Siro contro il Parma e conquista il 21esimo scudetto con 3 giornate d'anticipo. Notte di festa a Piazza Duomo. Lotta Champions ancora aperta, il Milan cade contro il Sassuolo. Frena la Juve 1-1 contro il Verona, già retrocesso. Stasera la Roma può accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In campo anche Cremonese-Lazio. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Ci siamo informati, aggiornati con tutte le news dall'Italia e dal mondo. Tra poco una bella rubrica che racconta la storia delle canzoni che magari sono state ispirate da una città e quindi questa città magari la si trova nel titolo, nel testo. Tutta mia la città, la canto sempre, eh? Si chiama così questa rubrica e ascolteremo e scopriremo di più su Vacanze romane dei Mattia Bazzar. Questo tra poco, intanto arriva Peppino Gagliardi con Sempre Sempre e tra poco anche Christopher Cross con Art to Steam.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Conosci la BC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
10: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
11: Nel 1983 vince il Festival di Sanremo Vacanze romane di Mattia Bazar, uno dei brani più iconici degli anni 80 italiani. Nel brano, in realtà, la città di Roma non viene descritta direttamente, è piuttosto evocata ma distante. Le vacanze a cui si fa riferimento non sono leggere e divertenti, ma lasciano intendere, con senso ambiguo, l'ipotesi di una fuga. Roma non è la città turistica, non ci sono cartoline o monumenti. La caratteristica è certamente il ritmo lento che fa da base alla straordinaria voce eterea, quasi sospesa, di Antonella Ruggiero.

0: Dal suono elegante e sofisticato, ma anche freddo, è un brano atipico per il Festival di Sanremo. La canzone, sebbene tecnicamente molto difficile e dunque poco adatta ad essere cantata dal pubblico, ha sempre avuto un enorme consenso.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.
2: Ciao, buona romantica a tutti. Bruno da Policastro in viaggio verso casa. Ciao a tutti.
3: Ogni occasione buona per stare con te. Sei il mio scacciapensieri. Vi voglio bene. Andrea da Salerno.
4: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
5: È già pronta Ornella, sarà con voi tra poco, giusto il tempo di ascoltarci ancora qualche canzone d'amore. Io vi auguro una buona giornata, un buon lunedì e ovviamente anche un buon inizio settimana. Arriva Gianna Nannini con Gelosia e tra poco anche Franco Simone con Cara Droga. Un bacio da Monia Braga, a domattina alle 6 come sempre. Buona continuazione, romantici, ciao!

finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via.

Cara droga, ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi

Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

eccomi accolta dai miei boys in fracche cilindro, primo tra tutti Simone Serpone che è in regia. Buongiorno da Ornella Rauccio qui su Romantica Radio, un saluto ancora a Monia Braga che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. Noi proseguiremo insieme fino a mezzogiorno come sempre, parte una nuova settimana ma il numero resta lo stesso, quindi 331 240 78 78 per interagire in qualunque modo vogliate con noi. C'è anche il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it, c'è sempre la nostra musica romantica. Tra poco torneremo ad un Q disc del 1983, ci vuole sempre un po' di Q disc nella vita, e Renato Zero in quell'anno tirò fuori quello che conteneva anche Spiagge, da cui ascolteremo Voglia, e subito arriva Il piccolo amore mio di Franco Dani. Buongiorno, questa è Romantica Radio.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Allora, mi sono già rimboccata le maniche, cosa posso fare di bello per voi questa mattina? In che modo mi posso rendere utile? So già come farlo per i curiosoni romantici, ed è celebrare per esempio un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, il 4 di maggio. 1926 nasce l'attore e doppiatore Enzo Garinei, fratello dell'altrettanto famoso regista Pietro Garinei. Il suo esordio fu nel 1949 in Totò le Moccò, tra le ultime cose che ha fatto per esempio nella stagione 2019-2020 ha prestato la voce di Dio in Aggiungi un posto a tavola, l'enorme fortunatissima commedia musicale. Ma ho detto musicale, parlo di musica e allora andiamo ad ascoltarla. Tra poco torneremo al 1970 con Nomadi e Un pugno di sabbia e subito respiriamo l'odore del mare con Edoardo De Crescenzo.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Continuiamo a viaggiare nel tempo, questa volta rivivendo insieme un evento particolare, è capitato proprio in passato, sempre il 4 di maggio, e andiamo all'anno 1814, quando Napoleone Bonaparte arriva a Portoferraio sull'isola d'Elba, dove inizia il suo esilio. Quante volte le abbiamo studiate queste cose e quante volte le abbiamo dimenticate? Suppongo altrettante. Va bene, glissiamo con le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi qui su Romantica Radio. Tra poco torniamo al Cantagiro del 1963 con l'immenso Gino Paoli e la sua Sapore di Sale. Subito ritroviamo anche i Take That, questa è Back for Good.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi.

0: amici della radio più fantastica del mondo, siete eccezionali. Io vi ascolto tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Un bacio a tutti, un abbraccio, Angelo Durante.
1: Romantica, sono Antonio e ascolto e chiamo da Cosenza. E siete straordinari, straordinari davvero. Grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

completiamo per questa mattina il nostro viaggio nel tempo ritrovando un altro evento particolare avvenuto in passato il 4 di maggio. Andiamo all'anno 1959 quando vengono annunciati i primi Grammy Award. Il nome era riferito appunto al trofeo che rappresenta un grammofono e in pratica sono gli Oscar della musica. Furono assegnati per l'anno precedente e indovinate chi si aggiudicò la registrazione dell'anno e la canzone dell'anno? Un nostro vanto italiano nel blu dipinto di blu. E a proposito di sentir cantare in italiano, stiamo per ascoltare Homo Sapiens dal 1979 con Voglio amarti di più e andiamo subito addirittura 10 anni prima con Jean-François Michel e Fiori bianchi per te.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
5: Un'ora è già andata via, due se ne spalancano davanti a noi con Ornella Rauccio su Romantica Radio fino a mezzogiorno e ancora buongiorno, buon inizio di settimana, buon lunedì 4 maggio. Saluto qualcuno tra quelli che stanno scrivendo al 331-240-7878. Sì, fremevo già, non vedevo l'ora. In questo caso Lorenzo da Gifoni Valle Piana che scrive: un saluto da Gifoni Valle Piana, appunto. Sto pulendo la voliera con i canarini, anche a loro piace la vostra musica e vi accompagnano con il loro canto. È un concerto in assoluto e mi sembra una cosa bellissima, perché sono dei deliziosi animaletti mentre io sono proprio una bestia, e quindi andiamo più che d'accordo. Va bene, dai, dedichiamo a voi, ai canarini e a tutti i romantici le canzoni che stanno per arrivare. Tra poco Charles Aznavour con Ed io tra di voi, una storia di gomma, insomma, e subito José Luis Rodríguez con Seven.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

quest'ora mi fai salutare anche i dormiglioni, i ritardatari, quelli che entrano abbondantemente oltre l'inizio della seconda ora? Beh, lo so che ce ne sono, di quelli che se la prendono comoda, che magari vogliono riposare un po' di più, o magari perché proprio hanno fatto tardi, hanno lavorato anche fino a tardi. Siamo in ogni caso con voi, questa è Romantica Radio, restateci. Tra poco vi porto al 1976 con la Schola Cantorum. Beh, c'erano grandi voci, Aldo Donati, Alberto Kelly. Loro avevano debuttato, pensate, nel 74 nei cori della canzone di Francesco De Gregori, Niente da capire. In questo caso li ascolteremo con La mia musica, che diventa anche nostra, e subito Peter Cetera con Glory of Love.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Romantica News.
9: Buongiorno dalla redazione da Luisa Ginetti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato una nuova operazione Project Freedom per contribuire al rilascio delle navi bloccate nello stretto di Hormuz. Immediato l'avvertimento dell'Iran, che qualificherà l'ingerenza statunitense nella navigazione quale violazione del cessate il fuoco. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di due membri dell'equipaggio malati a bordo della nave MV Hondius, ancorata a largo delle coste di Capoverde. Tre passeggeri a bordo della nave sono deceduti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno uno di loro è risultato positivo all'antivirus, famiglia di virus che possono causare febbre emorragica. Tragedia nel Milanese. Ieri sera, poco prima delle 23, un giovane è morto travolto da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Sesto San Giovanni. Il 26enne, di origine peruviana, è morto sul colpo. Lezioni a rischio a scuola. Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, diverse sigle sindacali, tra cui COBAS e USB, hanno indetto uno sciopero alla protesta contro le prove invalsi e contro la riforma degli istituti tecnici. Aderiscono gli insegnanti, personale ATA e dirigenti scolastici. Previste diverse manifestazioni in decine di città. Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il primo posto e la terza vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce sesto, settimo Hamilton. Salgono sul podio le due McLaren di Norris e Piastri. È tutto, a più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: Grazie alla redazione per le news. Tra poco torneremo ad esplorare luoghi, città cantati nelle canzoni, perché torna l'appuntamento con Tutta mia la città. In questo caso si parlerà di Qui sotto il cielo di Capri di Luciano Taglioli. E attenzione, perché poi vi preannuncio, cercherò i romantici e li cercherò per profumarli, diciamo così, non dico altro. Arriveremo a tutto questo con Gian Pietro Felissatti dal 1978 ancora di più, e subito Puca, questa è Io per te.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
5: Sono diverse le canzoni ispirate dalle atmosfere capresi. Negli anni 50 Luciano Tajoli ne cantò le bellezze in Qui sotto il cielo di Capri, canzone melodica dalle atmosfere romantiche e sognanti. Il brano, con una voce intensa ed elegante, racconta di un incontro romantico avvenuto sotto il cielo di Capri. È sicuramente un brano che potremmo iscrivere nell'elenco della tipologia delle canzoni cartolina.

Negli anni 50 si andava affermando l'immagine di Capri come mito internazionale, meta di artisti e star da tutto il mondo, simbolo di dolce vita calata in un'atmosfera senza tempo. In realtà, a ben leggere il testo, la canzone non è legata ad una storia precisa. Il brano, grazie anche all'interpretazione

0: Guardo al futuro pieno di speranza. Grazie, siete fantastici. Caterina da Salerno.
1: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

attende e ti cerca. Beh, se Romantica Radio ti attende e ti cerca, tocca a te rispondere, ma dovrai essere velocissimo. Di più, dovrai essere il primo, perché il primo che scrive Romantica al nostro numero WhatsApp 331 240 78 78 con il nome e la località riceverà in cambio il nostro ormai spasimato profumatore per auto. E allora che aspettate? 331 240 78 78. Romantica ti cerca, ma devi essere il primo.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da €80. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Rieccomi, ben trovati, buon lunedì 4 maggio, buon inizio di settimana da Romantica Radio, da Ornella Rauccio. Restiamo insieme ancora fino a mezzogiorno e voglio salutare ancora qualcuno tra quelli che stanno scrivendo al 331 240 78 78. E allora, vado dove? Vado a Torino, né? Questo messaggio diceva: ciao a tutti, grazie per tutta la bellissima musica e canzoni che ci fate ascoltare, sono Antonietta da Rivoli, Torino, salutatemi con tanti i, ciao, con tante o, va benissimo, ti salutiamo, oh, Antonietta da Torino, e con te salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano in DAB. Anzi, sai cosa facciamo? Tra un po' saluto tutte le regioni che ascoltano in DAB Romantica Radio, quindi non perdeteci, non perdete le prossime canzoni. Sta per arrivare Alejandro Baldi dal 94 con Come le stagioni, e subito Metti una sera a cena, c'è Milva.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Restiamo sempre rapiti dall'appuntamento Canta Napoli, in cui ritroviamo le canzoni classiche partenopee. Ma a proposito del restare rapiti, non so se lo sapevate che esiste in Francia una compagnia che puoi pagare per farti rapire, giuro, davvero la notizia è stata riportata. Si partirebbe da un costo che è ovviamente variabile a seconda delle circostanze che vogliate dare a questo rapimento. Si partirebbe da una cifra inferiore di poco ai 1.000 euro, per arrivare anche molto oltre. Ovviamente la prenotazione va fatta, ma la compagnia poi vi viene a prendere, a rapire di sorpresa. C'è anche la clausola però che se a un certo punto non vi vada più, basta, la cosa finisce lì, l'importante è che abbiate pagato. Va bene, io sinceramente resto rapita dalla musica ed è meglio, e stanno per arrivare Wes e Dori Ghezzi dal 75 con È l'amore che muore, subito Se fossi in te di Nino Buonocore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Dai che ho promesso prima che avrei salutato tutte le regioni d'Italia che seguono Romantica Radio in DAB e voglio come sempre mantenere le mie promesse. E allora diamo un abbraccio agli amici di Calabria, Puglia, Toscana, Basilicata, Lazio, Sicilia, Campania, Umbria, Piemonte, come prima la nostra Antonietta, Abruzzo, Lombardia e Liguria. Ragazzi, siamo con voi e speriamo che voi stiate sempre qui su Romantica Radio insieme a noi. Vi dedichiamo le prossime canzoni, ma a tutti i romantici d'Italia e del mondo, eh? E stanno per arrivare Julio Iglesias con Momenti, subito iconica canzone del 66 del Caschetto d'Oro, Caterina Caselli, e arriva Perdono.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Romantica Radio, grazie per le emozioni, i momenti che ci fate rivivere tutti i giorni, Giacomo da Scafati.
1: Sono Gino Stellato da Napoli, un abbraccio a tutti quanti voi e complimentoni, fate rivivere veramente tutto. Un bacione forte forte, ancora complimenti per le canzoni e come gestite questa bellissima radio.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Sempre emozionante risentire le voci dei nostri ascoltatori nello spazio Ciao Romantica. Se anche voi volete farne parte, mandate il vostro vocale al 331 240 78 78.
4: Oh oh, mi è sembrato di vedere un gatto che si chiama Marco Tre.
3: Sono veramente una cretina, però insomma vedo Marco Tre, questo vuol dire che è quasi il momento dei saluti, devo lasciare lo spazio, arriverà lui da mezzogiorno fino alle 15 a stare con voi a pranzo, diciamo, su Romantica Radio. Intanto noi ascolteremo Mattia Bazar con Souvenir e poi Antonello Venditti, 1978, che bella che era Sara. Ornella invece, Ornella Rauccio, vi ringrazia di essere state insieme a me. Appuntamento a domattina, sempre dalle 9 a mezzogiorno, sempre qui su Romantica Radio. Ciao!
5: Romantica. Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Grazie.

Ornella, viviamo questo tempo in maniera troppo frettolosa, senza godersi l'attualità e questo tempo che ci sfugge perché non lo guardiamo più in faccia. Questa mattina sono poetico nel vero senso della parola. Buongiorno a tutti dalla voce di Marco 3, saremo insieme fino alle 15. Grazie Ornella Rauccio, grazie a Simone Serpone che è alla parte tecnica seduto nella sala dei comandi di Romantica Radio, e anche al nostro Luca che è alla programmazione musicale. Vogliamo partire a proposito di musica con Jackie James, The World Outside, tra un po', mentre i ricchi e i poveri aprono la trasmissione di oggi con Sei la sola che amo.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Care amiche e amici, ci tuffiamo tra i classici della canzone e tra un po' ascolteremo Frankie Lane in Woman in Love. Dovete sapere che Frankie Lane, nato come Francesco Paolo Lovecchio, nacque da genitori siciliani trapiantati negli Stati Uniti. Famosissimo perché la sua voce potente ha venduto oltre, sentite qui, 250 milioni di dischi, ma sono veramente tanti, è celebre per sigle western come Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco. Dovete sapere, a proposito di questo Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, Mel Brooks non rivelò mai a Frankie Lane che la canzone del film Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, appunto del 1974, era una parodia comica. Lane la cantò credendo fosse un western serio, ecco, e invece non lo fu nella maniera più assoluta. Vabbè, insomma, lo ascoltiamo tra un po' in Woman in Love. Adesso abbiamo Marcella con Baciami.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione, da Luisa Ginetti. Il presidente americano Trump annuncia il via all'operazione Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Scettico Macron: non partecipiamo a operazioni poco chiare, le parole del capo dell'Eliseo. Iradi Teheran: se si avvicinano attaccheremo. Prende il via ad Erevan in Armenia l'ottava riunione della comunità politica europea. Partecipano i leader di 48 paesi, tra cui la presidente del Consiglio Meloni. I vertici di Unione Europea e NATO, ma non gli Stati Uniti. Ospite speciale il primo ministro canadese Carney. Non arrendiamoci a un mondo più chiuso e spietato, ha detto intervenendo alla riunione plenaria. La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il PD per traslocare da indipendente in quello di Italia Viva. Il passaggio era nell'area da tempo ed è stato ufficializzato in queste ore. Madia, 45 anni, è una delle esponenti DEM più legate al leader di Italia Viva Renzi, nel cui governo è stata ministra della pubblica amministrazione. Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio, in provincia di Salerno. Accertamenti in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato. Il calcio: i gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21 con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Questo è lo scudetto di Chivu e della squadra, festeggia il presidente nerazzurro Marotta. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Più tardi ascolterete un'altra puntata di Tutta mia la città, che potete riascoltare anche su podcast su romanticaradio.it. Oggi Baby Kay e Giusy Ferreri in Roma, Bangkok. Grande successo. Più tardi invece Gianni Nazzaro con Quanto è bella lei, ma subito c'è la Rettore con Di notte specialmente.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
2: Se cerchiamo una canzone che parli di una città, in questo caso ne troviamo una che ne nomina ben due, Roma e Bangkok. Estate 2015, un enorme successo di quell'anno che vide insieme due artiste, Baby Kay e Giusy Ferreri. Il brano, diventato immediatamente uno dei tormentoni della musica italiana, è un inno all'estate e alla libertà, ma è anche un viaggio simbolico tra città, Roma, Bangkok, Londra, una metafora di evasione, movimento e desiderio di vivere senza limiti. Volerà.

0: brano, tuttora molto ascoltato e scaricato, è stato il numero uno della classifica in Italia per ben 11 settimane, certificandosi come disco diamante. Curiosità, alla canzone è abbinato un video che ha conquistato un record. È stato il primo video italiano a superare 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Baby K lo ha definito come una mappa geografica della sua vita.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao da Luigi da Succingo, Romantica Radio, vi ascolto tutti i giorni e specialmente quando faccio le faccende di casa. Siete grandi.
1: Sono Pina da San Nicola la Strada. Vi ascolto tutte le mattine in macchina mentre porto mio figlio a scuola. Vado al lavoro, nelle case delle signore, metto il televisore sul 788 e vi ascolto. E lascio il televisore sul 788 in modo tale che quando le signore rientrano e accendono la TV sentono una musica bellissima. Vi lascio a tutti una buona giornata.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

amiche e amici, l'aria che respiriamo in ufficio e a casa è spesso più inquinata di quella esterna. Perché? Perché la formaldeide, ad esempio, evapora dai pannelli del pavimento, il biossido di azoto filtra dal traffico fuori dai vetri e l'acetone si diffonde nei prodotti delle pulizie. Ma come si può risolvere? Con una parete vegetale. Cos'è? Ve ne parlo tra un po', cari miei. Il tempo di ascoltarci Christian con amore e subito Mina è l'uomo per me.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Ci seguite dal web, dal DAB, dall'FM, dal canale 788 della televisione, insomma, voglio dire, ovunque voi siate, benvenuti su Romantica Radio. Questi sono i saluti per voi. Nicoletta da Ostuni e ancora Rocco da Avellino. Un saluto anche a chi scrive a marco@romanticaradio.it. Giovanni da Orta di Atella. Ascoltare la vostra musica mi riempie il cuore di gioia, vi amo e mi fate pensare agli anni che furono. Vabbè, Giovanni da Orta di Atella, lo sa. Sappiamo tutti che Romantica Radio trasmette proprio grandi emozioni. Bene, mentre sto salutando voi, sto vedendo che abbiamo Glenn Medeiros, Un roman de pitié, ah oui, e subito Loretta Goggi dal passato con il mio, il suo, il nostro prossimo amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Come dicevamo prima, pare che funzioni, perché sembra che queste piante annientino la formaldeide, il biossido di azoto, l'acetone, insomma, voglio dire, delle sostanze davvero nocive alla nostra salute. Sto parlando di cinque specie di piante comuni che sono il giglio della pace, la tradescantia, il filodendro, il fico strisciante e falangio. Ora, se c'è un fico qui dentro è sicuramente Simone Serpone. Se c'è un fico strisciante bisogna ben analizzare. Ora, è una pianta sempreverde originaria dell'Asia orientale e sembra che insieme alle altre piante che vi ho menzionato prima riescano un po' a ripulire l'aria, quindi a renderla più gradevole al respiro. Bene, divertiamoci a fare queste pareti vegetali. Per il momento invece ascoltiamo la Cinquetti con La pioggia e subito Mal senza te.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Beh, ci siamo fermati per la fine della settimana nella ricerca forsennata dei romantici in giro nel nostro bel paese. Adesso che è lunedì si riprende. Bene, il primo che scrive romantica al numero di WhatsApp 331 240 7878 col nome e la località da dove ci chiama avrà in cambio il nostro profumatore per auto che è tanto ambito e tanto ricercato fra gli ascoltatori, se lo sognano anche di notte. Bene, che aspettate? 331 240 7878.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Siete la mia radio preferita, ma è quasi una droga, veramente. Comunque un bacione da Sunda da Castellabate.
1: Salve, siete semplicemente fantastici con la vostra musica. Giovanna da Caivano.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ma quante telefonate arrivano domani a sera qui su Romantica Radio? E la maggior parte di queste se le pappa la nostra Alessandra, che è dall'altra parte del vetro, che non sorride più, devo dire. Lo so, è comprensibile, il lavoro del telefonista, specialmente nei call center di una radio, è spesso associato a ritmi serrati, a un alto livello di stress, quindi facciamo un bel applauso anche alla nostra amica Alessandra. Adesso invece ci ascoltiamo, anzi dedichiamo a lei i prossimi due motivi. Ascolteremo tra un po' Rossano con Occhi a mandorla e subito Giulia e Giuli in Perdermi.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Ancora un'ora insieme da trascorrere qui su Romantica Radio, tuffandoci nei ricordi, perché fanno parte della nostra vita, ricordi musicali che rimarranno davvero per sempre. E ascoltiamo così Pupo con Sempre Tu e subito un pezzo sanremino di un po' di anni fa. Tiziana Rivale cantava Sarà quel che sarà.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

sono dei cantanti che non si arrendono mai al proprio lavoro, praticamente continuano la carriera fino a tarda età, e ce ne sono altri, come per esempio Umberto Tozzi, che appendono il microfono al chiodo, come si può dire? Non lo so, vabbè, insomma, voglio dire che lasciano volutamente questa vita. Cosa che è accaduta un paio di anni fa con un tour, final tour, L'ultima notte rosa, proprio di Umberto Tozzi, che ha inciso proprio tanto, 80 milioni di dischi venduti solo nel 77, 8 milioni di copie in tutto il mondo con il suo grande successo Ti amo. Bene, lo ascolteremo con Se non avessi te, e subito dopo Peppino Di Capri in Auguri.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi, fermati un po'.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Avete organizzato già la vostra serata? E allora accendete le candeline, preparate una cenetta coi fiocchi perché dalle 21 con Robertino si parlerà di famiglie moderne, nuove forme, nuovi equilibri, ma forse gli stessi valori di sempre. È una puntata che riguarda un po' tutti, che vede al presente con delicatezza, verità e molta umanità, devo dire. Stasera alle 21 insieme a Roberto Malvagia. Vi lascio con la musica Tutta mia la città con l'Equipe 84, ma subito Anna Oxa con Non scendo.

0: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
1: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Salve, sono Patrizia di Aversa. Siete fantastici, con le vostre canzoni ci riportate indietro con gli anni, riviviamo la nostra gioventù. Grazie, grazie di cuore.
1: Romantica Radio, da Giovanni da Vulla, provincia di Napoli. Tanti cari saluti, vi seguo da quando siete nati. Buona giornata.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

siamo al termine della trasmissione di oggi. Abbiamo iniziato la settimana col piede giusto. Continua Lucio Belmonte, tra un po' arriverà e sarà con voi fino alle ore 16. Le ultime due canzoni di oggi: Gianni Togni, Quella volta che ho bevuto troppo, e subito i Romance in La mia donna. Ci risentiamo domani a mezzogiorno, sempre puntuali qui su Romantica Radio. Ciao.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Dice bene la nostra sigla anche per oggi. Lunedì si riparte con un'altra settimana con il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. Buon lunedì, siamo arrivati al 4 di maggio, un weekend lunghissimo per il ponte del primo di maggio e anche per quanto ci riguarda un weekend romantico, come avete sentito. Comunque grazie per la vostra partecipazione, perché ho notato che siete stati molto molto presenti in questo weekend. Parto anche questa settimana salutando il mio amico Marco Tre. Non so cosa abbia combinato in questo weekend, poi magari me lo faccio raccontare e lo svelo anche ai nostri amici che puntualmente ci fanno buona compagnia. Anche per oggi abbiamo le nostre belle 3 ore da trascorrere insieme, le 3 ore di ricreazione, come dico spesso, e quindi noi iniziamo subito, immediatamente. Però prima vi ricordo che tra poco ritorna anche la collection Canta Napoli, ma prima ascoltiamo Nostalgia Canaglia di Albano e Romina e Christophe con La fine di un amore.
1: La fine di una storia.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: È appena trascorso un weekend abbastanza lungo, molti italiani hanno scelto di passare un po' di tempo fuori casa, però nonostante questo oggi continuiamo a parlare di primavera e continuiamo a parlare di turismo, perché sta arrivando la bella stagione e quindi cerchiamo di capire anche quali sono le tendenze di questa primavera ma anche della prossima estate per quanto riguarda il turismo, non soltanto quello internazionale ma anche quello di prossimità, no? Il turismo delle località che sono vicino a noi, che ogni tanto possiamo così visitare con una toccata e fuga. E oggi partiamo dalla campagna, poi vi spiego per quale motivo, perché ci sono veramente delle cose bellissime da vedere, ma questo vale un po' per tutte le regioni italiane, attenzione. E insieme ai nostri viaggetti, anche se brevi, l'importante è mettere la colonna sonora. Io mi auguro sempre che sia Romantica Radio. A proposito, ascoltiamo Tristezza di Ornella Vanoni, che è una canzone tutt'altro che triste, eh? E partiamo con Tornando a casa di Fabio Concato.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'esercito iraniano ha affermato di aver impedito a un caccia torpediniere della marina americana di entrare nello stretto di Hormuz. Due missili hanno colpito una nave da guerra vicino all'isola di Jask dopo che questa aveva ignorato gli avvertimenti iraniani, dicono fonti di stampa locali. Fonti locali che affermano anche che la nave da guerra americana si è allontanata dalla zona, ma gli Stati Uniti smentiscono. La Juanitis di Andrea Sempio non era chiara poggi, lo sostengono gli avvocati del 38enne indagato per l'omicidio della studentessa di Garlasco. In un messaggio del 15 agosto 2012 pubblicato sul forum Italian Seduction alle 21:20 Sempio scriveva: allora Juanitis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi do da fare e miglioro tanto. Il post è stato reso noto dall'avvocato Cataliotti, uno dei legali del nuovo accusato per l'omicidio di Chiara Poggi. Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume Acapaccio in provincia di Salerno. Sul posto i vigili del fuoco della squadra fluviale di Agropoli per le operazioni di recupero della salma. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Le persone ferite nell'incidente a Crans-Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe, lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica Parmelan dopo l'incontro con la presidente del Consiglio Meloni. Il tennis, alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata questa mattina dalla WTA dopo la conclusione del 1000 di Madrid in Spagna. Anche questa settimana sono sempre due azzurre tra le prime 100, leader tricolore ancora Jasmine Paolini, la trentenne toscana fa un passo avanti risalendo in ottava posizione, alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciaretto al numero 41. È tutto, alla prossima edizione.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Ho notato, ma questa non è una cosa che dico io, che quando si parla di turismo, di viaggi, siamo sempre di buon umore. Quindi immaginate, parlarne porta buon umore e farli questi viaggi, anche se brevi, quanto beneficio dà anche alla nostra mente e al nostro corpo, soprattutto al nostro umore. Quindi cerchiamo di capire quali sono le tendenze di questa primavera e della prossima estate. Gli italiani vogliono sempre andare tra la natura, ecco, stare in mezzo alla natura. La richiesta di natura nei viaggi è fondamentale, cioè, voglio dire, non soltanto le città d'arte, per carità, che sono bellissime, non soltanto i viaggi nelle città per scoprire nuove culture, nuove usanze, ma anche e soprattutto per immergersi in quelle che sono un po' le bellezze naturalistiche. E allora, partendo dalla campagna, ci sono due proposte molto importanti che oggi leggevo, che sono il Vesuvio e la Costiera Amalfitana. Per quale motivo? Ne parliamo tra poco. Prima vi faccio ascoltare Anima Mia, che potete cantare, attenzione, dei Cugini di Campagna. Subito Betty Cortez con Tutto il Cuore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: siete favolosi. Pensate che siete riusciti perfino a farmi piacere i mestieri di casa, perché ascoltandovi io mi sento giovane, ritorno ai miei 20 anni. Grazie, grazie di esistere.
1: Ciao Romantica, un abbraccio e un saluto da Maria Grazia e Daniele. Vi ascoltiamo sempre perché passate tanta bella musica e la bella musica non ha tempo. Un abbraccio.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E parlando di tendenze di questa primavera e di quest'estate per quanto riguarda le preferenze dei turisti, non soltanto italiani, abbiamo parlato di due zone, abbiamo accennato due zone della Campania, per carità ce ne sono tantissime, non soltanto in Campania ma in tutta Italia. Ma oggi in particolare, perché ho sotto mano un articolo, parliamo del Vesuvio e della costiera amalfitana. Quindi cosa vogliono i turisti? Vogliono un bel percorso naturalistico e magari la possibilità anche di visitare luoghi importanti dal punto di vista culturale. Basta pensare al Vesuvio, che ha sicuramente dei luoghi bellissimi da visitare dal punto di vista naturalistico, ma ci sono intorno anche degli scavi importanti archeologici. Basta pensare a Pompei, basta pensare ad Ercolano e poi la costiera amalfitana, con dei percorsi da fare a piedi, non soltanto al mare ma anche in montagna. A tutto questo cosa si unisce? Si unisce un'altra esigenza, e devo dire che l'abbinamento veramente è magico, perché si parla di natura, di territorio, e si parla di enogastronomia, perché in questi territori ci sono anche delle tradizioni enogastronomiche. Basta pensare al Vesuvio, insieme alle passeggiate si organizzano anche delle degustazioni di vini che vengono prodotti proprio sul Vesuvio. E poi ancora sulla costiera amalfitana, per esempio, dei prodotti sono proprio tipici della costiera. Ne nomino uno, va, il limoncello, le cose fatte con gli agrumi della costiera. Per cui abbinamento importante, questa è la tendenza di quest'anno, percorsi naturalistici ed enogastronomia in Campania. Vi segnalo il Vesuvio e anche la costiera amalfitana. Detto questo, ascoltiamo Adriano Celentano con Atmosfera, partiamo con Bene o Male di Limousine.

0: Vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario 6 cine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Dite la verità, quest'ora ci vuole proprio un buon caffè per continuare in questo lunedì. È sempre più complicato riprendere la settimana, poi figuriamoci dopo un weekend lungo come quello del primo maggio che è appena trascorso. Quindi buon caffè ai nostri amici che al momento ci stanno ascoltando, e l'occasione non soltanto per prendere una pausa a casa, una pausa anche al lavoro insieme ai colleghi. Voglio ricordarvi una cosa importante per quelli che ci seguono sempre: se avete un po' di tempo, fate un giro sul nostro sito che è romanticaradio.it. insieme a tantissime cose molto interessanti trovate anche l'area dedicata ai podcast. Per quanto mi riguarda, vi segnalo sempre il podcast del nostro appuntamento del venerdì pomeriggio con Senti chi ci ascolta, la voce dei nostri radioascoltatori, che potete sentire e risentire sempre proprio nella nostra sezione podcast del sito romanticaradio.it. E adesso le canzoni che mettiamo soltanto noi. Simply Red con You Make Me Feel Brand New, e Aspettami, la canzone di Franco Dani.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Dite la verità, che canzoni, che musica quella di Romantica, mentre voi vi rilassate ascoltando le nostre canzoni e ogni tanto fate anche un piccolo salto nel passato, mi auguro anche con bellissimi ricordi. Io vado un po' in cerca di quelle che sono delle curiosità e oggi, parlando di tendenze, abbiamo parlato di tendenze dal punto di vista turistico, ma parliamo anche di tendenze di una cosa romantica, del matrimonio. Quali sono quelle del 2026, soprattutto di quest'estate? Non ci crederete, ma vanno molto di moda i matrimoni rustico chic. Cosa significa? Che si scelgono dei luoghi particolari per celebrare la cerimonia. Quali sono quelli più gettonati ultimamente? Sono le cantine, quindi tra le botti, e soprattutto i vigneti. E qualcuno dice che si tratta di nozze esperienziali, una vera e propria esperienza che fanno non soltanto gli sposi ma anche gli invitati. Voi sposeresti in una cantina tra i vigneti? Fatemi sapere. 331 240 7878. Ascoltiamo anche Franco Califano con Io non piango e partiamo con Franco Simone, Gente che conosco.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Abbiamo parlato di note esperienziali, quelle definite rustico-chic. Ho chiesto anche un po' il parere ai nostri radioascoltatori. Qualcuno, anzi qualcuna, con la nostra amica Esther che scrive da Maratea, dice: io non ho visto soltanto persone che si sono sposate nei vigneti, ma addirittura in un uliveto. Ci credo sulla parola, Esther. Grazie per la tua segnalazione. Tra poco arriva anche la rubrica Tutta mia la città. Poteva mai mancare in questa rubrica la canzone di Pino Daniele Napulè? Naturalmente no, ne sapremo ancora di più tra pochissimo, ma prima Minoritano con Avevo un cuore che ti amava tanto, e partiamo con Un senso di Vasco Rossi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
5: Nel 1977 arriva la canzone che svela al mondo la poetica di Pino Daniele. Napulè non è una canzone narrativa, è una sequenza di immagini in cui Napoli viene descritta come bellezza e degrado insieme, poesia e contraddizione, speranza e disillusione. Di questa canzone colpisce soprattutto la struttura, che è fatta di tempo lento, che lascia spazio alle parole e all'atmosfera. Una fotografia sussurrante.

0: Tra le caratteristiche di questo brano è la totale assenza del ritornello tradizionale. È un flusso più vicino a una riflessione intima che a una hit. Una scelta atipica per l'epoca. Non tutti sanno che Pino Daniele scrisse il brano quando era molto giovane, poco più che ventenne. Oggi è diventata simbolo di Napoli, considerata una delle rappresentazioni più autentiche della città, al pari di un documento culturale. Dopo la scomparsa di Pino Daniele, il brano è tornato in classifica ed è stato cantato collettivamente in molte commemorazioni.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori c'è.

0: un saluto grande a tutti voi da Linda, Andrea e Enrico. Ciao!
1: Sono Anna da Cava, vi ascolto sempre ogni mattina, ogni pomeriggio, ci fate tanta compagnia, grazie, grazie davvero di esistere.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

cerca. E ci siamo anche per questo lunedì, per quanto mi riguarda, con l'appuntamento con Romantica Ricerca, come avete sentito dalla nostra sigletta. Anche oggi ho l'opportunità di così assegnare a qualcuno di voi, soprattutto più veloce, il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Noi andiamo ogni giorno così a caccia in tutta Italia di quelli che sono i nostri nuovi romantici. E allora, come potete aggiudicarvi il nostro profumatore per auto, che è il nostro nuovo gadget di quest'estate? Molto semplice, attenzione, lo spediamo soltanto al primo e al più veloce che scrive in questo momento un WhatsApp al nostro numero al 331 240 7878, scrivendo Romantica, il suo nome e la località da dove ci ascolta. Quindi, se volete ricevere il nostro profumatore, dovete essere i primi, attenzione, i primi a scrivere Romantica, il vostro nome, la località da dove ci ascoltate, e spedire tutto subito al 331 240 7878. Romantica ti cerca.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
1: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
4: Ancora buon pomeriggio, buon lunedì su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte, ancora un'oretta da trascorrere insieme, lo dico anche per i nostri amici che sono arrivati con un po' di ritardo anche oggi, attenzione, lo cominciamo sempre dal lunedì a venerdì, dalle 15 alle 18, questo per un piccolo promemoria, come un piccolo promemoria per salutare anche i nostri amici che invece ci ascoltano sempre con la loro Smart TV grazie al nostro canale televisivo. Sapete che coloro che si trovano in Campania, Calabria e Lazio possono seguirci in TV grazie al nostro canale 788 del digitale terrestre. Per coloro che sono in altre parti d'Italia è molto semplice, perché basta andare sul nostro sito romanticaradio.it, c'è la sezione TV e là ci ascoltate e potete anche guardarci. Tra poco torna anche la collection Canta Napoli, veramente molto molto apprezzata. È stato un successone questo ritorno ai classici della canzone napoletana, che come sapete sono stati fondamentali per esportare la melodia della musica italiana proprio nel mondo. Ma parlando invece della nostra musica, tra poco ascoltiamo anche George Harrison con My Sweet Lord e subito i Nomadi con Mille e una Sera.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
7: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Amy, lo so che a quest'ora molti dei nostri amici sono alle prese con l'ora di punta, è un classico tutti i giorni, poi specialmente il lunedì è una tragedia, tra virgolette, però non facciamoci insomma cambiare l'umore, ecco, non facciamoci abbattere da quello che è il traffico, che ogni giorno, ahimè, bisogna affrontare, almeno per quelli che sono pendolari e che si spostano, però noi cerchiamo di fare del nostro meglio, magari facendovi buona compagnia con la nostra musica e anche qualche curiosità. E a proposito dei nostri amici automobilisti, tra poco voglio condividere con voi una curiosità che riguarda proprio diciamo le automobili, proprio il traffico, perché sembra sia stato dimostrato che il traffico nelle città specialmente aumenta la temperatura atmosferica. Per quale motivo? Ne parliamo tra poco, così impariamo un'altra cosa ascoltando la radio. Ma prima Zucchero con Perché sei bella e subito Patti Pravo con Notti bianche.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Bentrovati dalla redazione. Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto di Hormuz. Abbiamo il pieno controllo dello stretto, lo stiamo aprendo, ha detto il segretario del tesoro Bessent, ribadendo che l'economia iraniana è in caduta libera. Il segretario di Stato americano Rubio invece fa sapere che sarà a Roma dal 6 all'8 maggio. In quell'occasione, oltre all'incontro con il Papa, colloquio venerdì con la presidente del Consiglio Meloni. La cronaca, non solo Sempio, saranno interrogate anche le sorelle K e Marco Poggi dopo la svolta sul caso Garlasco. Secondo il TG1 sono stati consegnati infatti poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle gemelle K. Le cugine di Chiara Poggi saranno interrogate, a quanto si apprende, domani come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine ormai arrivata alle battute finali sul delitto di Garlasco. Una motociclista è morta in un incidente stradale lungo il grande raccordo anulare di Roma. Il sinistro si è verificato questa mattina nel tratto compreso tra le uscite 21 e 22 Tuscolana-Nanina. Incontrarsi sono state auto e moto, ad avere la peggio è stata la motociclista, per la quale non c'è stato nulla da fare. Divieto assoluto ad Amsterdam alla pubblicità di carne e prodotti derivati da combustibili fossili. Dal 1 maggio le pubblicità dunque di hamburger, auto a benzina e compagnie aeree sono state rimosse dai cartelloni, pensiline, le tram e stazioni della metropolitana. Secondo il consiglio comunale di Amsterdam non è infatti possibile ignorare l'impatto degli allevamenti intensivi sulle emissioni globali. E nella giornata di ieri è scattata per l'Italia invece per l'ambiente l'Overshoot Day. In sostanza il nostro paese ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 giorni rispetto al 2025, ad annunciarlo è stato il WWF. È tutto, alla prossima edizione.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Completiamo questa notizia che abbiamo accennato poc'anzi sul fatto che il traffico fa aumentare la temperatura atmosferica anche delle nostre città. È facilmente intuitivo, no? Il fatto che il calore dei motori fa aumentare anche la temperatura atmosferica. Però la novità è che è stato dimostrato proprio scientificamente. Questo ci fa anche capire che dovremmo imparare a fare un po' a meno anche delle nostre automobili, specialmente con l'arrivo della bella stagione, perché le temperature salgono notevolmente, quindi il traffico le fa alzare ancora di più e non è facile sopportarle. Qualcuno dirà: dovremmo rendere più efficienti i nostri trasporti pubblici. È vero, ma questa è un'altra cosa di cui magari parleremo in un'altra occasione. Fatto sta che adesso scientificamente sappiamo che avviene questo fenomeno, siamo consapevoli anche del fatto che la temperatura molto spesso dipende anche dal traffico. Con questo torniamo invece ad ascoltare le nostre belle canzoni in maniera un po' più rilassata, nel Sedaka con Tu non lo sai e subito Raccontami di te. La canzone è di Marco Masini.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: siete la mia radio preferita. Vi auguro una buona giornata e buona giornata a tutti i vostri ascoltatori. Ciao, Giulio da Mantova.
1: Siete veramente la ragione di vita per noi sognatori e sentimentali. Un abbraccio, un grazie e un saluto ai miei amici e colleghi di Città Metropolitana. Ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E anche questo lunedì possiamo dire che è quasi andato, no? Come è cominciata la settimana? Bene? Vabbè, mi auguro comunque di sì, insieme anche a noi di Romantica Radio. E devo dire che anche questo lunedì 4 di maggio lo spazio Mia Compagnia Lucio Belmonte sta per terminare. Pronta e prontissima a prendere il mio posto la mia amica Alessandra, che sarà con voi fino alle 21. Ma sapete che a quest'ora parte la grande serata di Romantica, e a continuare fino a mezzanotte ascolterete anche la voce di Roberto. Devo ringraziarvi sempre per la vostra partecipazione, per i vostri messaggi, per le vostre telefonate, per la vostra presenza. Quindi vi rinnovo l'appuntamento con me domani a partire sempre dalle 15, ma vi lascio con Demis Rousseau, Dolce Veleno, e partiamo con Forte Forte Forte di Raffaella Carrà.

0: cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare.

0: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

quanto è bella questa sigla. Benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti, anche quest'oggi vi terrò compagnia fino alle 21. Ringrazio Lucio Belmonte, che invece è stato con noi fino a poco fa e che ritroverete, vi ricordo, domani sempre dalle 15 e sempre qui su Romantica Radio. Come va, amici? Come è andato questo lunedì? Come è iniziata questa settimana? Mi auguro benissimo. Noi cercheremo di rendervi migliori anche le prossime 3 ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le rubriche di Romantica che ascolteremo insieme. Poi, insomma, se avrete voglia potrete scriverci, io leggerò i vostri messaggi con grande piacere. Va bene, amici, che dite? Iniziamo questo bel percorso musicale di oggi. Tra poco riascolteremo Dario Farina con Sei la sola che amo. Subito inizio col botto Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Buona serata, benvenuti su Romantica Radio.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

stai con lei? Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei, solo in

Com'è andata la giornata di oggi? Com'è stato il rientro dopo questo lungo weekend? Avete lavorato tanto? Siete stanchi? State ancora lavorando? Qualcuno inizierà adesso magari a lavorare? Raccontatemi tutto. WhatsApp 331-240-7878. Da dove state ascoltando Romantica Radio? Dove siete in questo momento? Molti saranno anche in auto, si staranno spostando. Insomma, io sono curiosa di capire che cosa state facendo mentre ascoltate Romantica Radio, e poi se vi è successo qualcosa di particolare raccontatecelo. Allora, WhatsApp 331-240-7878, oppure potete scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e intanto vi regalo tra poco Miguel Bosé con Se tu non torni. Subito US, primo appuntamento.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Questa Romantica Radio, benvenuti amici se siete arrivati da queste parti soltanto adesso. Qui si ascolta la musica più bella del mondo e poi insomma vi raccontiamo anche un po' di cose e viviamo insieme anche alcune rubriche. Tra poco sarà la volta di Tutta mia la città, questa rubrica dedicata alle canzoni che sono state create appunto grazie all'ispirazione arrivata da una città, da un paese. E questa sera parleremo di Milano e Vincenzo di Alberto Fortis. Succederà tra poco in Tutta mia la città. Subito invece torna protagonista la nostra musica che fa sognare. Toto Cutugno tra poco con Voglio l'anima e subito una canzone che celebra un amore semplice, quotidiano, autentico. Racconta la canzone una coppia che non ha bisogno di grandi gesti, basta la complicità, quella sensazione di essere noi due contro il mondo. Riascoltiamo Domenico Modugno con Chi si vuole bene come noi.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
6: Se c'è una canzone che è una sorta di dialogo con una città, allora questa è certamente Milano e Vincenzo, brano del 79 che ha reso Alberto Fortis riconoscibile al grande pubblico. Nel testo Milano viene descritta come fredda, veloce e distante. Sembra una lettera letta ad alta voce, più che una canzone costruita, il cui attacco iconico, Milano, sono tutto tuo, resta una delle aperture più riconoscibili della musica italiana.
7: Milano, sono tutto tuo, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: decidere.
1: In una Milano non idealizzata, niente romanticismo né glamour, chi è Vincenzo? Non è mai stato chiarito del tutto. Un amico, reale o simbolico, ma soprattutto un punto di riferimento umano dentro una città impersonale, che rende ancora più evidente il contrasto netto tra la metropoli dura e il bisogno di relazione. Curiosità, il brano fu parzialmente censurato. Alcuni passaggi furono considerati troppo diretti per certe programmazioni dell'epoca.
2: Tucca mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao, sono Anna da Benevento. Volevo ringraziarvi che grazie a Romantica Radio rivivo tutti i miei momenti più belli della mia vita. Grazie a tutti voi.
1: Romantica, sei magica. Alessandro da Napoli.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Momento giusto per l'aperitivo da prendere rigorosamente con sottofondo la musica di Romantica. Amici cari, poco fa abbiamo riascoltato anche un'altra puntata di Tutta mia la città, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 qui su Romantica insieme a Monia. Se però vi piace in modo particolare, potete riscoprirne tutte quante le puntate sul nostro sito romanticaradio.it. Approfittatene per venirci a trovare sul sito, vi ricordo che lì potete ascoltare anche in diretta Romantica Radio, e poi ci sono tanti podcast da scoprire. Buona serata, amici miei. Tra poco Riccardo Fogli con Che ne sai. Subito una canzone che racconta la vita dei romantici, di chi continua a credere nei valori profondi nonostante un mondo duro, pieno di menzogne, amarezze e disillusioni. Riascoltiamo dal 1985 Edoardo De Crescenzo con Giorni di

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Devo ringraziarvi, amici, ringraziare tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Grazie per i tanti complimenti che fate a Romantica. Insomma, speriamo di poterli sempre meritare. E saluto stasera in modo particolare Francesco. Francesco ci ascolta da Gaeta, ci manda un saluto, dice: non sto mai senza Romantica ultimamente. Questo ci piace, caro. Un bacione e buona serata a te. Fatemi salutare anche Donatella, che si trova a Asti, sta preparando la cena. Sottofondo Romantica Radio, mi scrive come ogni sera. Ciao cara, un bacione anche a te. E buona serata anche a Tonio, che ci segue da Pescara, nostro fedelissimo ascoltatore da un po'. Dice: ormai sono sintonizzato ovunque vado su Romantica. Grazie caro, un bacione. E buona serata anche a Domenico di Campomaggiore, in provincia di Potenza, e a Luca di Salerno. Con le prossime canzoni, Caterina Caselli, Noi lontani, noi vicini, La bottega dell'arte, che

0: se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Chi lo sa che cos'è

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Quanto ci piace ogni sera scoprire Canta Napoli Collection, che tornerà molto presto qui su Romantica Radio. Buona serata, amici miei. E adesso parliamo di qualcosa di molto particolare. Gli italiani sono divisi su una domanda dolcissima: meglio il cioccolatino o la caramella? Nei sondaggi più recenti vince il cioccolato, scelto per gusto e comfort, mentre la caramella conquista chi cerca qualcosa di fresco, veloce e da tenere in tasca. Una sfida eterna tra golosità e praticità. E voi da che parte state? Meglio la caramella o il cioccolatino per un momento di pausa? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Gianni Bella, che tra poco riascolteremo con Me ne andrò. Subito Francesco Calabrese, Innamoriamoci.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Amici romantici, si sta avvicinando l'ora di cena e voi immaginate di essere a cena e all'improvviso tutto trema. Succede davvero in Spagna, al Disaster Café, un locale che simula terremoti di magnitudo 7.8 della scala Richter. Le scosse arrivano quando meno te l'aspetti, mentre ordini, mentre parli, mentre sollevi il bicchiere. È tutto studiato nei minimi dettagli perché il ristorante è costruito per garantire sicurezza totale, ma l'effetto sorpresa è assicurato. Un'esperienza che mescola adrenalina, divertimento e un pizzico di follia, diventata una delle attrazioni più curiose e fotografate dai turisti di mezzo mondo. Insomma, se vi capita di andare in Spagna, non vi perdete questo Disaster Café. Va bene, buona serata amici miei, tra poco riascolteremo Paolo Mengoli con Perché l'hai fatto. Subito un capolavoro di Antonello Venditti, amici mai.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
3: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Romantica Radio, grazie per tutta la compagnia che mi fate, dalla mattina alla sera, in macchina, quando sono in viaggio, col treno. Un abbraccio a tutti voi da Anna.
1: Romantica Radio splende come il sole d'estate e ci rende felici e pieni di armonia e felicità. Ascoltiamo sempre Romantica Radio. Un abbraccio da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Amici romantici, è arrivato il vostro momento. Siete nuovi ascoltatori, vecchi ascoltatori, qualsiasi sia il vostro rapporto con Romantica, questo è il momento per scriverci. 331-240-7878, inviate un WhatsApp con scritto Romantica, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. Il primo di voi, il più veloce, riceverà il nostro profumatore per auto firmato Romantica. Quindi sbrigatevi, fate presto. 331-240-7878, il primo che ci scriverà Romantica, il suo nome e anche la località da dove ci ascolta, il primo riceverà in cambio questo meraviglioso profumatore per auto firmato Romantica. E allora vi aspetto.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Amici romantici, grazie per i vostri messaggi che inviate ogni giorno qui al 331-240-7878. Anche stasera ci avete raccontato un sacco di cose e a questo proposito vorrei salutare Susanna che ci segue da Cuneo.

Allora, ha un gatto meraviglioso, non so la razza, ma insomma è un gatto tigrato, è bellissimo, ha una coda enorme. Insomma, devo dire che sono rimasta estasiata da questo animale che mi hai fatto vedere, cara. Grazie, e fate come lei, spediteci le foto dei vostri animali, dei vostri gatti, dei vostri cani, dei vostri criceti. Noi siamo curiosi di scoprire anche gli animali che ascoltano Romantica Radio. E buona serata anche a Emma, lei ci segue dall'Aquila, è appena rientrata dal lavoro, dice adesso devo prepararmi la cena, sottofondo Romantica. Ciao cara, buona serata a te. E poi un saluto deve arrivare anche a Napoli, lì c'è Donato, e buona serata a Rosanna e Osvaldo di Palinuro. Con le prossime canzoni riascolteremo Drupi con Sera, subito gli Eagles, Hotel California.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Tante sono le cose curiose che accadono nel mondo e a me piace raccontarvele. Allora, arriva dalla Francia una delle invenzioni più profumate di sempre. Un signore, dall'ironia geniale, ha creato delle pillole capaci di trasformare l'alito e persino i gas corporei in fragranze sorprendenti. E quali? Ve lo dico subito: fiori, caramelle e perfino cioccolato. L'idea gli è venuta dopo una cena particolarmente impegnativa con gli amici e da lì è nato un prodotto che ha fatto il giro del mondo, una trovata che mescola scienza, humor e un pizzico di follia francese, diventando una delle curiosità più cliccate e raccontate negli ultimi anni. Insomma, avete capito, è incredibile. Ha creato delle pillole capaci di trasformare l'alito e persino i gas corporei in sapori di fiori, caramelle, addirittura cioccolato. Incredibile davvero, succede anche questo nel mondo e ve l'abbiamo raccontato stasera su Romantica. Adesso invece andiamo ad ascoltarci belle canzoni. Tra poco Nicola Di Bari con La prima cosa bella e subito Annalisa Minetti.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti fino alle 21, poi naturalmente dalle 21 in poi anche stasera arriverà il nostro Roberto Malvagia. Di cosa vi parlerà fino alla mezzanotte? Delle famiglie moderne, nuove forme, nuovi equilibri, ma forse gli stessi valori di sempre. Una puntata, quella di stasera, che guarda al presente con delicatezza, verità e molta umanità. Di questo parlerà Roberto Malvagia dalle 21 qui su Romantica Radio. Va bene amici? Buona serata, e adesso torna protagonista la musica con Christian, Aspettami, e Fred Bongusto, questo nostro grande amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, sei magica. Alessandro da Napoli.
1: Sono Rita da Pomignano d'Arco, siete fantastici, sempre così, fate sognare noi degli anni 60, grazie.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Le 21 sono sempre più vicine per me, Alessandra Riccetti. Anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Grazie a tutti voi che ci avete scritto, a chi ci ha seguito semplicemente. Grazie a Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiremo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Io non vi lascio soli però, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo tra poco, insomma, le passo con Resto con te. Subito i Dick Dick, Tra i fiori rossi di un giardino. Da Alessandra un bacione, un abbraccio, vi aspetto domani alle 18 qui su Romantica Radio. Ciao!

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Lunedì sera con Romantica Radio, grazie alla Riccetti, grazie ad Alessandra, grazie a Camilla. Io sono Roberto Malvagia, anche per questa sera vi accompagnerò come sempre fino alla mezzanotte, proprio in quel momento in cui la giornata si abbassa di tono, le strade rallentano, le case si fanno più silenziose e dentro di noi tornano magari pensieri che durante il giorno magari lasciamo spesso in fondo appunto alla corsa. Se siete in macchina, magari nel rientro verso casa, se siete sul divano con la luce soffusa, ecco, se state ancora magari lavorando, questo è il vostro e il

nostro spazio. Questa sera parliamo di famiglia, ma non della famiglia raccontata in modo rigido, perfetto, uguale per tutti. Parliamo delle famiglie di oggi, delle loro forme nuove, dei loro equilibri, a volte complessi, dei legami che cambiano aspetto, ecco, però che continuano a cercare la stessa cosa: ascolto, appartenenza, vicinanza. Perché forse le famiglie moderne sono molto diverse da quelle di un tempo, ma la domanda vera è un'altra. I valori sono cambiati davvero? Oppure hanno trovato modi nuovi, no, per restare vivi? Se volete raccontarmi cosa significa per voi sentirvi parte di una famiglia, magari un gesto che vi fa sentire a casa, o magari una tradizione, no, che avete cambiato senza perdere il significato, scrivetemi al 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Questa notte proviamo a capire se sotto forme nuove il cuore dei legami è rimasto lo stesso.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Le famiglie moderne hanno meno confini netti, no? E forse più sfumature. Non sono più sempre quelle che una volta si riuscivano a disegnare con poche parole. Oggi esistono famiglie lontane ma vicinissime, famiglie fatte di legami scelti. E in tutto questo cambiamento c'è, diciamo, qualcosa di molto umano. Probabilmente il tentativo di non perdere il senso di noi stessi. Perché alla fine la famiglia non è soltanto una forma, è anche una trama di cure. Qualcuno che ti scrive per sapere se sei arrivato, qualcuno con cui... puoi essere meno forte, meno perfetto, però in ordine. Forse il punto non è confrontare il passato con il presente per capire quale modello sia migliore. Il punto è domandarsi se dentro queste nuove forme riusciamo ancora a tenere vivo l'ascolto, la presenza, il rispetto, perché è lì che appunto che una famiglia continua a esistere davvero. Adesso ci fermiamo un attimo, lasciamo che siano le più belle canzoni d'amore, italiane magari, a dare voce a tutto quello che in famiglia a volte si sente moltissimo, ma si dice troppo poco.

In questa prima ora i vostri messaggi al 331-240-7878. Paola dalla Liguria, da Imperia, che mi ha scritto: la mia famiglia non è tradizionale, ma il posto dove mi sento capita davvero. Voglio salutare da Taranto Rocco, siamo in Puglia, da separati con mia moglie siamo diventati genitori migliori. E questa per me, dice, è ancora famiglia. Saluto poi Elena da Verona. Ho capito che casa non è dove tutto è perfetto, ma dove non devo fingere. Ecco, tre messaggi, diciamo, diversi, però molto chiari, perché ci ricordano che la famiglia non sempre coincide con un'immagine precisa, più spesso coincide con una sensazione, quella di poter abbassare le difese, no? E sentirsi accolti. Continuate a scrivermi, perché questa sera ogni messaggio così aggiunge una sfumatura importante a un tema che ci riguarda tutti molto da vicino.

Forse per troppo tempo abbiamo pensato alla famiglia come una struttura da difendere uguale a se stessa, ma i legami, se vogliono restare vivi, devono anche sapersi adattare. E adattarsi non significa magari perdere valore, no, significa trovare un nuovo equilibrio senza rinunciare a ciò che conta davvero. Ciò che conta in fondo non è quanto una famiglia somiglia a un modello, conta se dentro c'è cura, se c'è libertà di essere se stessi, se c'è qualcuno che resta quando le cose magari si complicano un po'. I valori veri, ecco, non fanno rumore, non hanno bisogno di un'etichetta perfetta, si vedono magari nei piccoli gesti, magari quotidiani, ripetuti, e forse sono proprio quelli ad attraversare il tempo, probabilmente meglio di tutto il resto.

0: natt.
1: Romantica, le emozioni che arrivano al cuore.

La sera di Romantica Radio, io sono Roberto Malvagiassino alle 24 con me, allora dentro un argomento che tocca la vita di tutti, anche quando pensiamo di parlarne poco. Forse ancora siete in macchina, magari state tornando a casa, oppure siete sul divano, insomma. Questa è la nostra serata, parliamo delle famiglie moderne, di quello che nonostante tutto continua a restare, perché cambiano le case, cambiano le abitudini, cambiano i modi di stare insieme, ma non cambia il bisogno così di sentirsi cercati e riconosciuti. Allora, se volete raccontarmi una tradizione che avete trasformato, un legame che avete scelto, o semplicemente cosa significa, no, per voi sentirmi a casa, scrivetemi 331 240 7878, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. A volte basta un dettaglio semplice, una cena, una telefonata, magari una presenza, per raccontare il senso intero di una famiglia.

Una delle differenze più grandi tra le famiglie di ieri e quelle di oggi sta forse nel fatto che molte cose non sono più automatiche. Una volta ci si vedeva magari di più, spesso per abitudine, per struttura stessa, no, della vita quotidiana. Oggi stare insieme richiede magari più organizzazione, più intenzione, più scelta, e questo a volte affatica un po', ma in certi casi rende anche i legami più consapevoli, perché quando non basta la routine a tenerci uniti, allora conta, come dire, di più la volontà, conta quel messaggio mandato nel momento giusto, conta il pranzo recuperato dopo settimane complicate, conta il fatto di esserci, anche se si vive lontani. La famiglia moderna è meno scontata, forse, ma proprio per questo può diventare più autentica. Lasciamo spazio alla musica, alle più belle canzoni d'amore italiane, quelle che sanno ricordarci che ogni legame vero, ecco, è proprio così, per restare vivo, ha bisogno di tempo, ha bisogno di dolcezza, ha bisogno di attenzione.

C'è un numero che dovete ricordare per i vostri messaggi tramite WhatsApp: 331 240 78 78. Mi ha scritto Marco da Torino. La mia famiglia è fatta anche di amici e non me ne vergogno più. Ecco, poi Stefania da Napoli. I miei figli vivono tutto in modo diverso da me, ma alla fine cercano ancora ascolto e cercano presenza. Mi ha scritto Claudia da Perugia: quando ci siamo accorti che non dovevamo sembrare perfetti, siamo diventati più famiglia di prima. Ecco, sono parole molto vere, perché forse ci ricordano che i legami non si misurano solo con le definizioni, ma con la qualità della presenza. E oggi forse proprio questo conta più di tutto, non tanto la forma, ma la verità, no, che c'è dentro. Continuate a scrivermi, perché questa sera ogni messaggio davvero sembra mettere a fuoco un pezzo di vita reale.

Tra i tanti saluti di questa sera, da Bologna mi ha scritto Francesca: da ragazza pensavo che famiglia volesse dire stabilità, oggi penso che voglia dire trovare qualcuno con cui reggere anche quando la stabilità non c'è. Un po' una riflessione anche molto bella, se vogliamo, perché sposta proprio il centro nel punto giusto. Forse la famiglia non è il luogo in cui tutto funziona sempre, è il luogo in cui, anche quando le cose cambiano, c'è ancora un tentativo sincero di restare vicini. E questo vale per le famiglie tradizionali, per quelle nuove, per quelle magari ricucite, no? Forse i valori non sono cambiati quanto immaginavamo, sono cambiati proprio i modi, no? In cui li proteggiamo.

0: e non ci penso più.
1: Romantica, le emozioni che arrivano al cuore.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce.

Questa è la sera di Romantica Radio, questa è l'ora in cui i pensieri diventano magari più nitidi, le case si fanno più silenziose, certe parole arrivano magari un po' più in profondità. Questa sera parliamo delle famiglie, questa sera parliamo proprio delle famiglie di oggi, ma in fondo stiamo parlando proprio di appartenenza, di quel bisogno che non passa mai davvero, una presenza, una voce in cui sentirsi riconosciuti. Se volete scrivermi 331 tramite WhatsApp 240 78 78, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Raccontatemi magari un gesto piccolo che per voi significa famiglia, una tavola apparecchiata, una chiamata la sera, una luce lasciata accesa, una frase, no, detta sempre magari allo stesso modo, perché spesso sono proprio le cose più semplici a raccontarci un po' la verità.

Il punto vero, probabilmente, visto che parliamo di famiglie questa sera, non è se le famiglie moderne assomigliano o no a quelle di una volta. Il vero punto è se dentro questo cambiamento siamo riusciti a salvare l'essenziale, la capacità di prenderci cura, di restare, di dire la verità senza rompere il legame. Perché diciamo i valori importanti, ecco, non dipendono dalla forma esterna, non dipendono da una fotografia perfetta, dipendono da come ci trattiamo, da quanto sappiamo esserci davvero quando serve, da quanto sappiamo amare senza chiedere all'altro di essere impeccabile, no? Per meritarsi un posto. E allora, forse sì, le famiglie sono cambiate, ma questo

diciamo, non significa necessariamente che si siano impoverite, significa che oggi hanno bisogno magari di più intenzione, di più cura, e quando questa cura c'è il legame resta molto forte. Ci fermiamo un attimo, in questo inizio di settimana lasciamo che siano ancora le più belle canzoni d'amore italiane a farci compagnia, proprio con questi pensieri, con quella dolcezza capace di tenere insieme memoria, presente e desiderio di restare vicini.

Gli ultimi messaggi di questa serata, Fabio da Milano. Le forme cambiano, dice, ma il bisogno di sentirsi a casa no. Mi ha scritto anche Elena da Bari. Per me famiglia è chi si accorge subito quando non sto bene, anche se non lo dico. E forse è proprio questo il punto, diciamo, della serata. Possiamo cambiare i tempi, i ruoli, i modi di stare insieme, ma ci sarà sempre magari bisogno di qualcuno che ci faccia sentire meno soli, meno giudicati, più riconosciuti, no? E questo in fondo è il cuore proprio di ogni famiglia, anche quando cambia faccia. Tra poco, dalla mezzanotte in poi, Alex Poli con la sua musica, ma soprattutto con la sua voce, vi accompagnerà con melodie ricercate ricche di fascino, intervallate da narrazioni e da poesie che arrivano dritte al cuore.

Romantica, la musica delle grandi emozioni.

sei così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le cime.

e arriverà. Buonanotte amore, che dormi così poco, e lo so bene, non è per il caso, e che non sono

questa sera probabilmente non abbiamo parlato soltanto di famiglie moderne, abbiamo parlato di ciò che ci tiene insieme, anche quando la vita cambia forma, di quella parte di noi che continua a cercare un luogo emotivo, no? In cui abbassare le difese, in cui non dover dimostrare troppo, in cui sentirsi semplicemente magari accolti. Magari vi è tornato in mente una persona, una madre, un padre, un figlio, un fratello, un amico. Magari vi è tornato in mente una mancanza, e anche quella, in qualche modo racconta quanto abbiate amato un legame. Perché ci sono serate che non servono a risolvere tutto, servono a ricordarci magari cosa conta davvero. E questa notte forse ci ha detto con molta semplicità che i legami veri, ecco, cambiano forma, ma quando sono veri trovano sempre magari un modo per restare.

Lunedì sera, questa sera abbiamo parlato di famiglia, ma non della famiglia raccontata in modo rigido, perfetto, uguale per tutti. Abbiamo parlato delle famiglie di oggi, delle loro forme nuove, dei loro equilibri, a volte magari complessi, dei legami che cambiano aspetto però continuano a cercare la stessa cosa: ascolto, vicinanza, appartenenza, perché forse le famiglie moderne sono molto diverse da quelle di un tempo. Però la domanda è un'altra: i valori sono cambiati davvero oppure hanno soltanto trovato modi nuovi, no, per restare vivi? Roberto@romanticaradio.it, questa è la mia mail, 331 240 78 78 se volete scrivermi tramite WhatsApp.

Siamo arrivati alla fine di questa notte insieme, una notte che piano piano quasi ci ha riportati al centro di una parola che usiamo spesso, ma che ha sempre bisogno di essere sentita davvero: famiglia. E allora grazie davvero a chi ha scritto, a chi è rimasto in ascolto. Tra poco Alex Poli, Romantica Night. Da Roberto Malvagio è davvero tutto e ci ritroveremo domani sera alle 21, sempre qui su Romantica Radio, un'altra serata, un'altra notte insieme.

0: ti penserò.
1: È da poco passata mezzanotte e cambia il giorno. Oggi è martedì ed è tutto pronto per una nuova trasmissione di Romantica Night con Alex Poli. Rimanete con noi.
2: E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra.
1: Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
3: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. In quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Vi sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, a macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre, permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce, ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare, ma il coraggio non nasce dall'orgoglio, nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.